0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signore e signori, ascoltate!
2: Io sono un regalo, sono nato a Brooklyn.

0: mamma ha fatto mamma, ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parlo senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

affezionata, semplice e gentile. Dopo 3 anni, a capo le ha mutate e le è venuto sfizzimolassa.

Succede che mi accatto il giornale e trovo scritto Rosa Imperatore. Oggi si sposa con il tale di tale, a chi lui urna che mi ha già sposato.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

io l'ella innamorata, mo su cerna d'un bruoglia. Come fa una pasta e l'uoglia, con l'amore d'estero. Ogni donna deve avere, per dar sfogo al proprio cuore,

si sto fatta sa fa serie, so sotto sto reputata. Ca da luce è maratata, con la forza reclamata. Tiende dice la va via, e chi ma fa uscire da punta, goffonata.

spiccerei, non va friggita, chiam, datelo coraggio. Questa nuvola passaggia, poi la calma tornerà. Ma vi do una consiglia, quando a curto va trovata, in contrabbando.

E tu sai quando e quando bene, sa te voglia vita mia. Notte e giorno te va fatta, ma dormesse in braccio a te, ma poi pensa, sento punti solamente, ma che

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

aria che c'era per aria, aria primaverile, ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sui vecchi a professore un giardino noi giorni non teneva la caffa figliaia una chitarra mandolina e un paralisietta nasumare

Vorrei una musichetta, una cosa pa ballà qualche foxtrot, pa mostunà. Vorrei che mentre aspetta

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stasera che strada bella, serena vinto con l'allegria, stasera che pure sta carrozzella, camminatore, la domagna via, su belli amare strada.

trova matta e me sta se non voglia, l'amor mio si tu vogli sposare. Quando si è fatto l'ezio morta voglia, la vena tutta forte, io vuoi andare. O figli vegna,

programma della PUR, e che la PUR chi mi ha presente dica chi mi fa faccia dei tocchi e passo ogni paura, voglio i vuoti e zitto fanno a qua taglio quando consiglio ogni pazzia niente che buona.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 3. Con
1: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, è in

ancora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori un universo buio e

0: innamora così.
1: Nasira tanto buffa.
0: Nasira tanto buffa.
1: Non te l'avevo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

mai cresciuta senza spina, piglia sempre la vita come me, riceve amore a me e a maricina.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti.

0: sai che mi addormesso in sti braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

difeso come il grembo di una madre. Se un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: altro.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di progetti musicali che non si limitano a eseguire delle canzoni, ma custodiscono una memoria, raccontano un territorio e tengono viva una tradizione. È il caso di Napoli Extracomunitaria, gruppo musicale nato nel 1995 con l'obiettivo di recuperare, valorizzare e diffondere il patrimonio della musica popolare campana, intrecciando ricerca, tradizione e soprattutto tanta passione. Oggi sono con noi tutti i componenti della band per parlare di Argento Vivo, un progetto discografico che racchiude oltre 25 anni di studio e di amore per la cultura musicale del nostro territorio. Un album che propone tamburriate, fronne, canti popolari e il prologo della tradizionale canzone Zeza, restituendo nuova voce ad un repertorio che continua a raccontare l'anima più autentica della Campania. Argento Vivo è anche un omaggio a Pasquale Terracciano, storica voce e anima dei Napoli Extracomunitaria, al quale il disco è dedicato. Un tributo ad un artista che ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione della musica popolare e alla trasmissione di un patrimonio culturale che continua a vivere attraverso il lavoro del gruppo. Con i nostri ospiti ripercorreremo la storia di Napoli Extracomunitaria, parleremo della nascita di Argento Vivo, delle emozioni e dei valori che attraversano questo progetto e del ruolo che la musica popolare continua ad avere oggi come strumento di identità, memoria e condivisione.

0: Oggi a Diretta Live entriamo dentro una musica che appartiene proprio alla memoria, alla terra, ai corpi, ai riti collettivi del Sud, e parleremo di Argento Vivo, l'ultimo lavoro di Napoli Extra Comunitaria, che è un disco intenso, viscerale, nato proprio nel segno dell'eredità artistica di Pasquale Terracciano, che oggi vorremmo ricordare in maniera speciale, perché questo è un omaggio importante a un grande artista che ha mantenuto la tradizione e l'ha resa soprattutto viva, l'ha resa pulsante, l'ha resa energia che trasforma. Una figura storica della cultura popolare vesuviana e fondatore degli Ezzesi, che abbiamo anche incontrato qui a Diretta Live tempo fa. Questo è un album che attraversa tar murriate, canti popolari, oralità antica e sonorità contemporanee, senza mai trasformare la tradizione in nostalgia. Ma ne vogliamo parlare con gli autori di questo album, che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio. Benvenuti a Raffaele Del Prete. Ciao Raffaele.
1: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito, grazie.
0: Antonio De Falco.
2: Grazie Francesca, grazie dell'invito.
0: Lucio Catavero.
3: Un abbraccio a tutti coloro che stanno in questo momento ascoltandoci.
0: L'ho citato per ultimo, ma in realtà è una persona a cui dedichiamo, è il primo di tutta questa operazione, soprattutto di questo momento così importante, che è Carmine Terracciano, il figlio di Pasquale, che ha mantenuta viva questa tradizione ed è qui con noi oggi. Fa parte appunto di Napoli Extracomunitaria, è uno dei protagonisti di questa puntata. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a te, Francesca, grazie, grazie mille.
0: Partiamo subito nel cuore proprio dell'Argento Vivo, che quando a volte anche uno è molto vivace, no? Si dice sì, nell'Argento Vivo c'è qualcosa proprio di potente che sale dalle vibrazioni della terra. Abbiamo detto che arriva nel 2021, è l'ultimo vostro lavoro, e porta dentro chiaramente una fortissima dimensione emotiva. Vorrei chiedervi: questo disco nasce più come omaggio, come continuità artistica o come proprio necessità umana di non interrompere un cammino?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo nostro è quello di salvaguardare questo grosso patrimonio lasciatoci anche in eredità da Pasquale, ma non solo da Pasquale Terracciano. Quindi noi resisteremo, è proprio il caso di dirlo, e tenteremo a tutti i costi, e questa trasmissione stamattina ce ne offre una grossa opportunità, di continuare a portare a far conoscere alle nuove generazioni il valore, ecco, insisto su questo termine, il valore che ha tutto il patrimonio nostro culturale tradizionale, Pomigliano, Somma, Sant'Anastasia, cioè tutta la zona vesuviana, perché le nuove generazioni dovranno conoscere, ecco, una questione di memoria, ecco, salvaguardare. Edoardo De Filippo diceva che tradizione significa proprio questo, memoria, e di questo oggi abbiamo bisogno, salvaguardare anche la memoria per le future generazioni.
0: Carmine, io voglio chiedere a te proprio il ricordo che hai di tuo padre.
4: È un ricordo forte, una figura, almeno in casa, ingombrante, se si può dire così. E niente, l'idea era quella di, ecco, di lasciare una testimonianza musicale, partendo però dalle origini musicali pomiglianesi, e quindi dove magari altri hanno pescato. Noi avevamo pensato di mettere tutto insieme in un solo disco, dandogli anche una chiave di lettura personale, e appunto partiamo con un brano, un piccolo testo ritrovato scritto da Imbriani, e poi chiudiamo il disco invece con un altro canto che è ispirato ad un racconto di Imbriani, dove lo canta praticamente mio figlio insieme al nonno, quindi una sorta di passaggio di testimone per mantenere, appunto, come diceva anche Raffaele, viva sempre la memoria e la tradizione.
0: Tu quando hai iniziato, che ricordi hai le prime volte che hai sentito anche tuo padre suonare?
4: L'approccio è stato già dal passeggino, insomma. Però intorno all'età di 8-9 anni ho cominciato a studiare prima la batteria e poi, vabbè, insomma, ho cambiato strumento poi durante gli anni, però sì, forse a 3 anni, 4 anni loro suonavano, io andavo sul palco per divertirmi in quelle circostanze, e poi piano piano invece mi sono ricavato qualche spazietto.
5: A gente mezza via, sta gente lungria, se non ci stavo rimane, a che servono i denari? Guerra, guerra, fermitela sta guerra, facete per capace, tutto il mondo, a vostra pace.

ogni bombitata sono vidi sciamazzata. C'è un porto di cultura di faccia di creatura. Guerra, guerra, fermitela sta guerra. Facitevi capace, tutto il mondo, a vostra pa.

faccio un porti salvo mondo. Prima che va a fondo. A guerra è guerra e mai si arriva fa. Certo, ci ha sbagliato, mai va parlare. Guerra, guerra. Fornitevi questa guerra. Facetevi capace. Tutto un lavoro.

0: Wer. Fornidele sta Wer. Facitevi capace. Tutto uno. O sta in pace.
1: Argento vivo richiama subito un'immagine di qualcosa di potente, di continuo movimento. Quanto la tradizione anche si trasforma continuamente per diventare attualità, l'oggi.
2: Il gruppo ha riarrangiato la musica popolare tradizionale, almeno quello che cerchiamo di portare noi, con degli arrangiamenti moderni, quindi miscelando la musica popolare anche con il blues, non proprio in questo album specifico, ma negli spettacoli live che è possibile trovare su YouTube. Noi misceliamo la musica tradizionale anche con arrangiamenti moderni. Questa è stata anche una grande ispirazione, idea di Pasquale, al quale dobbiamo la nascita come eredità del gruppo. Come diceva Raffaele, vogliamo portarlo avanti anche nella sua memoria. Per noi è stata una gravissima perdita, quella di Pasquale, la perdita di Pasquale, perché
1: vi siete sentiti un po' senza,
2: assolutamente senza diciamo un padre, anche se non aveva l'età per essere mio padre, a differenza, noi siamo tutti più grandi di Carmine, però sicuramente un padre musicale, è stata una grave perdita, e noi vogliamo portare avanti questo gruppo, la nostra musica, proprio per, anche e soprattutto per portare il suo ricordo.
1: Luciano, ascoltando il disco si percepisce immediatamente che non avete voluto fare un'operazione soltanto nostalgica sulla tradizione popolare. Per voi cosa significa oggi custodire la tradizione senza trasformarla in folklore?
3: Il nostro obiettivo era quello di fare in modo che anche chi magari non ha mai avuto modo di ascoltare la musica popolare, questo poteva essere un inizio per far sì che anche coloro che, ripeto, non hanno mai ascoltato la musica popolare, perché probabilmente non hanno avuto modo di essere, di entrare in questo contesto, e l'abbiamo fatto proprio per dare un'amplificazione, no, al discorso, non solamente nostrano, ma anche ad altre persone che magari la musica popolare non hanno mai avuto modo, diciamo, ecco, di farla loro, insomma, perché non c'è stato forse un contatto particolare. Quindi abbiamo fatto questo proprio per aggregare, no, un po' più di persone, dando questa cultura musicale attraverso appunto la musica, insomma. Credo che questo potrebbe essere il contesto.
1: Ma io vorrei proprio, Raffaele, che ci raccontassi come nasce Napoli Extracomunitaria, tu che sei una delle colonne di questo gruppo.
4: Allora, è da premettere che io e Pasquale venivamo dall'esperienza del gruppo Operai e Cesi di Pomigliano d'Arco. Pasquale è stato uno dei fondatori, stiamo parlando degli anni 70, per l'esattezza 74. Dopo un po' di anni, con Pasquale poi si è deciso di tentare una sorta di evoluzione. Avevamo delle idee, delle proposte, eccetera, eccetera. Poi Pasquale era molto bravo, capacissimo nel trovare collaborazioni, intrecciare, insomma, Pasquale ci credeva molto nella rete, anche rete di musicisti, e da lì nasce il fatto che Pasquale riesce a mettere insieme un bel po' di elementi e partiamo con questa bellissima esperienza. Ancora da dire che Napoli Extracomunitaria, prima, ecco, dell'avvento di noi musicanti e musicisti, era costituito dalla famiglia Terracciano, e questa è stata un'altra grossa invenzione, tra virgolette, di Pasquale. Cioè, il gruppo era costituito dai due figli di Pasquale, Carmine Terracciano alla chitarra e Salvatore Terracciano al flauto, e la moglie Lina Oratino, che recitava, cantava e suonava, e Pasquale Terracciano. Quindi per un bel po' di anni Napoli Extracomunitaria ha girato così, in questa formula di quattro elementi, ma ha fatto un bel giro, insomma, non solo qui in Italia ma anche in Europa. Poi a Pasquale è venuta l'idea di allargare il gruppo ad altri musicisti, e devo dire la verità, Francesca, è stata un'esperienza, come tu dicevi, viva, ma viva nel vero senso della parola. Non era soltanto un recupero delle nostre tradizioni, no, era far vivere e far evolvere la nostra tradizione, perché il problema di Pasquale era anche questo: come arrivare alle nuove generazioni. Perché lo si diceva prima, e oggi educare all'ascolto è una cosa molto complicata. Cioè, io per fare ascolto o per fare ascoltare un brano di Tamurriata a un giovane oggi, a un ragazzo, e insomma devo prepararlo, perché non è molto semplice. Se è un ragazzo che frequenta, spesso capita dalle nostre parti di frequentare feste popolari, perché fortunatamente ce ne sono ancora, quindi queste feste, per esempio il 3 di maggio lì sul Monte Somma si è tenuto questo raduno delle paranze e là c'erano molti giovani, molti ragazzi, e fortunatamente queste feste aiutano ancora a far conoscere questo aspetto tradizionale.
1: Infatti,
4: no,
1: secondo me il problema è solo farlo conoscere, esatto, farlo arrivare, veicolare, esatto, questo suono, questa potenza espressiva, perché io credo che proprio perché fa parte, affonda le radici nella tradizione, quindi qualcosa che è assolutamente viscerale, che è umano, che è nel nostro sangue, nel nostro DNA,
4: esatto,
1: basta solo stimolarlo per quasi riscoprire dentro di noi la memoria, anche dentro i giovani. Secondo me è qualcosa di innato che bisogna solo risvegliare.
4: Sì,
1: e quindi la vostra operazione acquista un significato e una potenza ancora più,
4: sì,
1: grande.
4: E insieme a Pasquale, nelle scuole, per diversi anni, abbiamo realizzato diversi progetti. E tu hai ragione, i bambini al suono della tamburra si muovevano in una maniera esageratamente eccezionale. Cioè, ma noi non avevamo detto un bel niente, avevamo soltanto fatto suonare una tamburra. Quindi anche l'aspetto, vedi, didattico, Pasquale ci teneva tantissimo, lasciare il testimone, far conoscere alle nuove generazioni. E nella scuola, non solo alle scuole primarie, ma anche nelle scuole superiori, abbiamo tentato di portare questo messaggio. Bisognerebbe continuarlo a fare. Mi auguro che ci siano le condizioni per poterlo fare, però già queste feste che si rinnovano ogni anno sono importantissime.

0: Ma questo extra, questa Napoli altra, qual è?
1: Extra sta proprio per non essere, diciamo, la Napoli oreografica, no? Dalla pizza e del mandolino, ma un'altra Napoli che però magari agli occhi del mondo è poco conosciuta.
0: Voi usate queste tamurriate, le fronne, la ritualità contadina che in qualche modo recuperate, ma come riuscite anche a fondere la tradizione con anche dei suoni più moderni che comunque voi utilizzate?
2: L'obiettivo è stato quello proprio di creare questa coesione, connessione con la musica sia popolare che ovviamente quella che conosciamo, anche la pop per esempio, ecco, perché noi poi tra le altre cose approfittiamo anche ovviamente nei nostri concerti di mettere anche un pochettino insieme, no? questo modo di suonare anche un po' più aggressivo che vada a stimolare anche un po' le persone che magari non a tutti può piacere la musica popolare, però in qualche caso, ecco, noi cerchiamo di fare in modo, grazie a questo espediente, a fare avvicinare anche altre persone, altro pubblico. Questo è un po' anche, diciamo, il discorso.
0: Diciamo, Napoli extracomunitaria, dicevamo prima, è un nome anche forte, ma in questo mondo adesso di altre migrazioni, altre marginalità, ha sempre lo stesso significato? Cos'è oggi Napoli extracomunitaria? Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
3: Il messaggio è quello di voler continuare nella tradizione, miscelandolo, diceva anche Lucio prima, con la musica moderna, cercando di avvicinare quanto più possibile anche le nuove generazioni a questo tipo di musica. Però concordo con quello che dicevi, c'è un nuovo fuoco dietro questa musica. Ogni volta che andiamo a una festa a suonare o andiamo a semplicemente come frequentatori di queste, vediamo un sacco di ragazzi che si sono avvicinati alla musica popolare anche grazie alla moda del ballo. Ci sta molta gente che si è avvicinata ai balli popolari che sono poi animati dalla musica popolare, quindi queste feste sono sempre piene, sempre molto vive, ed è veramente una gioia sentire e vedere tutti questi ragazzi che suonano, che ballano e che portano avanti questa tradizione come cerchiamo di fare anche noi modestamente.
4: Aggiungo questo mio intervento a quello che Lucio e Antonio dicevano. Partiamo noi sempre dalla tamurriata, questa perché ce la portiamo dentro. Tutti i musicisti di Napoli e extracomunitaria sono partiti da quello schema. Da lì poi abbiamo sviluppato una serie di evoluzioni relativamente agli arrangiamenti insieme a Carmine Terracciano. Tu dicevi oggi in che modo, rispetto al contesto in cui viviamo, come Napoli extracomunitaria si pone. Bisogna aiutare i giovani a pensare, quindi proporre anche dei testi, sicuramente sulla base tamurriata, perché per noi è essenziale portare avanti questo messaggio, però attenzione, bisogna pensare al momento in cui stiamo vivendo, perché voglio dire, per certi aspetti è molto ma molto complesso. Io ricordo che da giovane sono stato aiutato a capire dai miei professori, forse da mia mamma, non tanto da mio padre, d'accordo? Si discuteva quel poco che si poteva discutere, ma più a scuola che. E oggi si discute con i figli? Oggi a scuola se ne parla? Non lo so, ho i miei grossi dubbi. Allora anche questo, ecco, Napoli extra potrebbe porsi anche come strumento di dialogo, di confronto, di sviluppare un pensiero, ma vado anche oltre, pensiero critico che oggi manca.
0: Vi capita mai di sentire il rischio che la tradizione possa perdere la sua dimensione più ruvida e ribelle?
4: Sì, purtroppo ci sono stati dei tentativi anche nel passato, quando io e Pasquale stavamo nel gruppo dei Ceci e vivemmo una brutta esperienza con la Real World di Peter Gabriel. Ci accorgemmo che purtroppo volevano a tutti i costi mettere le mani su questo materiale nostrano, ma per quanto ci riguarda bloccammo l'operazione. Poi vabbè, è andata come è andata, perché un altro gruppo ha fatto altre cose, però io dico il rischio non lo

0: Corriamo perché non siamo interessati alla questione così del mercato discografico, grazie a Dio no. La nostra scelta è semplicemente quella di salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Nella vita abbiamo fatto altro come lavoro, non ci sono, per fortuna o purtroppo, non ci sono musicisti professionisti che devono campare di questo, perché anche questo è diventato difficile. E poi, Francesca, ribadiamo, ma con rabbia lo facciamo questa volta, o se preferisci con pazienza non violenta, che non ci sono più spazi per la musica in generale, figuriamoci per la nostra musica tra virgolette tradizionale popolare. Oggi è complicato proporre un tuo spettacolo a un'iniziativa. Noi solitamente abbiamo partecipato a feste per il sociale, iniziative particolari per dare il nostro, diciamo, anche supporto. Ma oggi è complicato per le associazioni o per chiunque metterti a disposizione un'amplificazione. Cioè il costo di un'amplificazione oggi è diventato un nostro grosso limite. Difficile, cioè, ma è difficile parlare con le amministrazioni comunali, regionali. Anche ho letto negli ultimi tempi Napoli città della musica. Ma perché? Ma vi siete accorti? No, se io malauguratamente domani dovessi diventare assessore alla cultura del comune di Pomigliano d'Arco o del comune di Napoli,
1: ce lo auguriamo,
0: o di Milano,
1: potresti fare delle scelte consapevoli.
0: La prima cosa che farei, no? Un'indagine, una ricognizione per capire sul territorio. Scusate, ma sul territorio chi fa teatro, chi fa musica, chi fa altro rispetto all'arte in generale? Io ho una bella età, nel senso che stiamo quasi a 72 anni, e non ho avuto mai il piacere di conoscere un assessore, un sindaco, no, che abbia avuto attenzione a una cosa del genere. Poi fatemi capire se io vivo sulla luna o sto ancora tra di voi, perché poi mi sorgono anche di questi dubbi. Il dubbio mi ha aiutato sempre a capire, ma adesso è una situazione. Ma io dico pure per le nuove generazioni, a volte nelle nostre realtà ci sono tanti giovani, si avvicinano al blues, al rock, però suonano nelle loro cantine, nei loro spazi, se ce ne hanno di spazi. Noi eravamo più fortunati perché all'epoca avevamo spazi. Oggi loro devono fittare una saletta o uno spazio. Secondo me è vergognoso non avere spazi per creare o per dare sfogo alla propria passione. È proprio assurdo.

0: Esposito,
1: Giovanni Cercello,
2: Antonio Tramontano,
1: Vincenzo Florio,
3: Mariano Barra,
4: Giuseppe Sorrentino,
5: Giuseppe Mosca,
1: Giovanni Caruso,
6: Antonio Frasca,
1: Antonio Savarese,
5: Michele Allocca,
1: Giovanni Esposito.
7: Siamo partiti dicendo che questo era un omaggio proprio a Pasquale Terracciano. Abbiamo appena ascoltato Flaubert, in cui c'è proprio la sua voce, la sua musica, la sua dimensione musicale. Io a questo punto vorrei chiedervi proprio qual è l'eredità più importante che vi ha lasciato a ciascuno di voi.
8: Allora, in particolare la tenacia, Francesca. Ti potrà sembrare una cosa strana, ma la tenacia di andare avanti, di insistere, perché scoraggiarsi anche alla mia età è facile, perché negli anni tante esperienze, tante difficoltà, ma ripeto, per portare avanti il nostro discorso, la tenacia e poi la capacità di mettere insieme le persone, relazionarsi. E Pasquale su questo era un maestro, e per me è stato molto importante. Quando dobbiamo decidere o bisogna scegliere, fare delle scelte, eccetera, eccetera, io in quel momento mi consulto con lui, può sembrare una cosa strana, ma io lo faccio virtualmente e riesco a trovare la soluzione. Quindi figurati che ci ha lasciato.
7: Carmine.
9: Diciamo che ha lasciato un patrimonio musicale importante, una grande passione, perché poi la musica è diventato anche il mio lavoro, sia come musicista, come insegnante, però sicuramente la passione per la musica.
7: Qual è un ricordo, una frase, qualcosa che ti è rimasta dentro, che a volte senti anche come un eco dentro di te?
9: Di essere sempre me stesso, cioè quello di dire sempre di non piegarmi, di essere fedele a quello che voglio e quello che sento.
7: È bellissimo questo, ed è vero. Essere autentici e esatto. Difendere la propria natura e portarla nel mondo è fondamentale. Io penso che questo disco non sia soltanto un disco sulla tradizione, ma sia anche proprio un atto di coraggio e di, se vogliamo, di resistenza culturale.
10: La figura di Pasquale sicuramente è stata molto importante, perché a livello musicale avevo tutte altre condizioni, diciamo, di repertori, quindi Pasquale mi ha coinvolto in questo mondo che per me non era proprio il mio obiettivo, però la sua forza, il suo modo di fare, la sua, diciamo, caparbietà, no, nel fatto sì che io mi innamorassi anche del genere musicale che Pasquale portava avanti, poi anche della sua persona, no, perché quando saliva sul palco, insomma, Pasquale era, diciamo, un fenomeno, per cui la gente lo applaudiva, cioè aveva questo carisma che non è da tutti, ecco, questo è. Difatti anche quando lui ha finito, diciamo, su questa vita e su questa terra, la gente lo apprezza ancora, lo ricorda ancora sempre con tanto piacere, cosa che stiamo facendo ancora adesso, quindi vuol dire che il suo messaggio è stato molto molto forte, e quindi, insomma, non abbiamo, sicuramente abbiamo ancora tanta speranza, ecco, per fare le cose, insomma, questo ci aiuta moltissimo.
7: Antonio, qual è la voce che risuona ancora dentro di te?
11: Allora, innanzitutto mi ha lasciato tanti bellissimi ricordi di quando provavamo, ma soprattutto di quando andavamo a suonare. Cioè, io facevo parte del gruppo, ero tra gli attori, però mi sembrava di essere uno, quando suonavo mi sembrava, lo diceva Lucio prima, perché aveva un grande carisma, sembrava di essere uno spettatore. Molto spesso tra un brano e l'altro lui raccontava la genesi del brano, raccontava, diciamo, la storia legata a quel brano, e io non ero un attore, ero uno spettatore, perché rimanevo sempre a bocca aperta ad ascoltare i suoi racconti, che ogni spettacolo erano sempre diversi, raccontava sempre cose nuove. E quello che mi ha lasciato Pasquale mi ha fatto innamorare ancora di più della mia terra, ancora di più delle mie tradizioni, e lo ringrazio tutti i giorni per tutto quello che ci ha lasciato.
7: Ma se dovessi descriverlo, cioè non solo come padre ma anche come artista, Carmine, cosa diresti?
9: Eh beh, guarda, una parola semplicissima, un simpaticone alla fine.
7: Sì.
9: Che si faceva valere bene da tutti, insomma, solare e poi una buona forchetta, no, Raffè?
0: Anche.
7: Perché i momenti di convivialità poi sono fondamentali.
8: Esatto. Ma a tavola, sai, le relazioni funzionano diversamente, insomma.
7: Molto meglio, perché con un buon piatto davanti e un bicchiere di vino l'aria diventa sempre molto più, diventa subito festa, ecco.
9: Esatto.
7: E quanto senti che ci sia di lui in te?
9: C'è molto, diciamo che adesso sono anch'io padre, quindi a volte mi rivedo, diciamo, in quello che magari da figlio contestavo, oggi forse lo faccio allo stesso modo, però dall'altra parte.
7: È bellissimo che questo testimone passa di generazione in generazione, che non è solo tradizione, è anche impegno politico, impegno sociale, e questa voce che voi continuate a portare nel mondo. E io spero che anche tuo figlio possa continuare a piantare questo seme nella terra, perché la tradizione continui a fiorire e a creare bellezza e a creare energia come questo disco proprio Argento Vivo.
9: Sì, me lo auguro anch'io, insomma, sto cercando comunque in qualche modo di passargli questa passione.
7: Vi ringrazio, e vi ringrazio soprattutto per il vostro impegno, per quello che fate, perché come abbiamo detto più volte durante la trasmissione è veramente importante non solo dal punto di vista musicale, e quindi veramente un grazie da tutti noi e tantissimi complimenti per quello che fate ogni giorno.
10: Un saluto a tutti,
0: saluto da parte di Napoli
10: e a tutti i radioascoltatori di
8: questo. A presto, momento. A presto, a presto.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: ai sant bravos, n'ha volut a tuorn, perquè ne sent la dor, ni és un lion i gent, perquè sento sabor, pur quan no en sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più vecchie.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

να βήμανα. Bella, bella, bella, bella, va pa vedi, fa pa duca. Buona, buona, buona, buona, va pa guarda, fa pa capire.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e Marcellina, la carrucciata addosso mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi faccio arrazzurare. Io mi conosco in amma da tre anni, su cuore va cercata da tre anni, da quando chi l'amico vostro, gli altri non si è voluto più. Ma che voi non parlate, gli anni passate vantate, tutti

0: Sì, se le chieste che lo beve, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono innamorata che può passare serata insieme a Puglia. Chi mi offre figlio? Tu la nublata giusta nuca, e mo non giusta più. Sa che fatima, a la tua guarda.

ma che invidia quella questa sera. Io in una politana e voi straniera, che destra sbaglio no, ma che destra c'è una voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io

la mola, sta spiego ai a tu. Io te conosco e non ma l'Adriana, la mano da cercata l'Adriana, l'ho condannata a morto, prata mia, e in natta vandica, un cielo un

0: amica fatta, la vita accesa, non da mettere a paura così, azzo ma musica da frata, ma aspetta da così.
1: E oggi, ospitale, ospitale.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto,

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panzetta.

Tu sei come una farfalla che svolazzi intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

και ο γόρις αργρέει του πατού. Non è le piccerilla, signore poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglia.

0: love.
1: Steve Casa è rimpetto supercarcere, Giovanna. Nata e cresciuta a Secondigliano, terza e cinque figlie in una bella famiglia, ma tutto quanto lo chiamavano Giovanna Palestino, l'indorione. Perché Giovanna non se luava che fia a gol magari in da stagione. A quando una volta era vista in da televisione un'operazione, gli israeliani in dei territori, era pensata, oh, esagerata. Queste creature che portano il prete contro i carri armati e svendono una bandiera e alluccano e corrono per non si fa scarpa sia. Se una cosa che sta succedesse pure là di qua, io corresse annanza assieme a tutto quanto, Giovanna Palestino, fedaino, combattente, e non ci fossero soldati che mi potessero mantenere. A me, Giovanna Palestino, che manca i cellerini in coppo stato ci fanno a me correre appresso. E appresso, così Giovanna si immaginava mille imprese, senza sapere che ci vanno ancora due strofe per diventare palestinese. Una mattina Giovanna scendette a casa a pelle per ghiappigliare una stecca e fumo rinde e vela. Ne era fatto manco 30 passi che veretta e guardi in mezzo ai palazzi, un posto e blocco a via Bacù, e Giovanna pensai, vire tu. E come là da sera in da televisione a Palestina, che guardi che cane con l'israeliano che cerca una cocca assassina. E invece c'è sta solo un morto sparato in terra e la mamma loco vicina che chiagna e si dispera. La vita è nera, pensai ancora Giovanna camminando chiana, casa mora ogni mattina, che non è Secondigliano, è a Palestina. E allora pure io sono palestinese, perché pure per me la vita è un'impresa. Solo che Giovanna non sapeva la sorpresa. C'ho ancora una strofa per diventare palestinese. Succedette tutte cose all'intrasatta, così manca mezz'ora e scrivette sto finale brutto e sta storia 21 anni di marginalità. A storia Giovanna Palestina che una bella mattina si scedai ingazzata, così senza motivo, stava solo esaurita, che manca più una canna si può fare Secondigliano e a piazza plebiscito si canta nel canzone, voi capite? Pensai Giovanna, no, voi non potete, che cazzo ne sapete? 21 anni in una discoteca buffa e non sapevo perché, senza conoscere DJ, ma mo venite, ho ben a favore Giovanna Palestina a fine centro con me. Va già fasci e sovra cula una a mano che vi incontra, così, senza mancano cazzo emotivo, come è successo a me per tutta la vita. Teneva sti pensieri, come li vogliamo definire? Poco edificanti. Giovanni aveva questi pensieri poco edificanti mentre si dirigeva al centro in motorino e ha così tra il rit. O posto e blocco che formavo, sicché la paletta, isse manca e beretta. E fu a così che se niente. Uno sbirro bastardo e assassino. Un po' più di legalità in una città che tutto sommato ha sempre bisogno di un poco più di legalità. Una grande botta rete a capo. E sorpresa. Giovanna, 21 anni, muretta. E al tempo stesso a diventare palestinese.
2: Si pensa che la gamma verde te fai cose tutte i giorni, ma sai a voglia tornare solamente per fermare una storia oppure un momento che è passata a tempo perso.

0: Frate, ma se facciamo una chiamata, si può? Più tardi rimane, è possibile. Dire un po' così.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
2: E cose niente, io me ne vago per strada mia.
3: E poi sarà come morire, però...
1: Ma
2: in ogni face we're a wonderful place. La situazione che più mi va, parava. Class on the feet and your cups and caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, Robby. Non sono una buona farra.
4: Vedi che, perché i nostri caseros stanno abajo, bajare un poco la
1: voce. E ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Basta, lo lascio lì.
5: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che mi guarda così, in un sacero io, accompagnami tu. Rinda sta via, che colore sta vita, in un sacero chi songa,

happier. E senza respiro, Ramanata Nuvena. E questa voglia sempre parlare, e vuole il suo silenzio.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

respirare ancora un altro po'. Ehi, non dirmi togli queste mani che non posso. Sei bella quando ti rigiri in quell'intimo rosso. E fallo un'altra volta ancora e ancora e ancora. Io resto qui a fissarti, ne fumo un'altra ancora. Io e te, un letto e la galassia intorno. Oh, oh, oh, Big Bang, sui corpi notte senza sonno. Oh, oh. È un altro giorno che sa di te, ah, ah. Limone nel caffè.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai
0: Radio
1: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

fece tonine ca dulor. Maga sarah

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto e alcuni dicono il migliore. Al gioco delle carte avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri e chiamarli tutti con lo stesso nome ma non dirlo interamente e non scusarsi io.

Se stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora. Ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, i miei quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti. Tanto lo so, avrei di me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.
0: Scivoli sopra di me su una linea volante.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: È tardi questa sera, la luce.

giro e brucia come un accendino al mattino. Negli occhi rimane soltanto il colore del vino nero. Il dado è tratto, il tempo consuma, un secolo è solo mezz'ora. E intanto una macchina corre e una lacrima scorre.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Vieni, vieni che sta arrivando, sta arrivando.

rinfrangono sulle rive della spiaggia. Anisce una sal, ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Gli uomini con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca cercano una cima a cui potersi legare.

passione senza confini, il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

da Lourdes, ma isola. Steve una lapide, ci steve scritto. Vinti delle lacrime incise per il voto dell'anno trafitto. L'anno sconfitto. Io ho male tempo che corro con danno, perché sti vele si è fatto compagna. Nate che a niente senza l'avevi chiesto. Morta la renna, va vita che

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se chiu farà che la casa, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie sue, se fa scura e sto scettato, sente voce lontana.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 3. Con
2: TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di progetti musicali che non si limitano a eseguire delle canzoni, ma custodiscono una memoria, raccontano un territorio e tengono viva una tradizione. È il caso di Napoli Extracomunitaria, gruppo musicale nato nel 1995 con l'obiettivo di recuperare, valorizzare e diffondere il patrimonio della musica popolare campana, intrecciando ricerca, tradizione e soprattutto tanta passione. Oggi sono con noi tutti i componenti della band per parlare di Argento Vivo, un progetto discografico che racchiude oltre 25 anni di studio e di amore per la cultura musicale del nostro territorio. Un album che propone tamburriate, fronne, canti popolari e il prologo della tradizionale canzone Zeza, restituendo nuova voce ad un repertorio che continua a raccontare l'anima più autentica della Campania. Argento Vivo è anche un omaggio a Pasquale Terracciano, storica voce e anima dei Napoli Extracomunitaria, al quale il disco è dedicato. Un tributo ad un artista che ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione della musica popolare e alla trasmissione di un patrimonio culturale che continua a vivere attraverso il lavoro del gruppo. Con i nostri ospiti ripercorreremo la storia di Napoli Extracomunitaria, parleremo della nascita di Argento Vivo, delle emozioni e dei valori che attraversano questo progetto e del ruolo che la musica popolare continua ad avere oggi come strumento di identità, memoria e condivisione.

0: Oggi a Diretta Live entriamo dentro una musica che appartiene proprio alla memoria, alla terra, ai corpi, ai riti collettivi del Sud, e parleremo di Argento Vivo, l'ultimo lavoro di Napoli Extra Comunitaria, che è un disco intenso, viscerale, nato proprio nel segno dell'eredità artistica di Pasquale Terracciano, che oggi vorremmo ricordare in maniera speciale, perché questo è un omaggio importante a un grande artista che ha mantenuto la tradizione e l'ha resa soprattutto viva, l'ha resa pulsante, l'ha resa energia che trasforma. Una figura storica della cultura popolare vesuviana e fondatore degli Ezzesi, che abbiamo anche incontrato qui a Diretta Live tempo fa. Questo è un album che attraversa tarmurriate, canti popolari, oralità antica e sonorità contemporanee, senza mai trasformare la tradizione in nostalgia. Ma ne vogliamo parlare con gli autori di questo album, che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio. Benvenuti a Raffaele Del Prete. Ciao Raffaele.
1: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito, grazie.
0: Antonio De Falco.
2: Grazie Francesca, grazie dell'invito.
0: Lucio Catavero.
3: Un abbraccio a tutti coloro che stanno in questo momento ascoltandoci.
0: L'ho citato per ultimo, ma in realtà è una persona a cui dedichiamo, è il primo di tutta questa operazione, soprattutto di questo momento così importante, che è Carmine Terracciano, il figlio di Pasquale, che ha mantenuta viva questa tradizione ed è qui con noi oggi. Fa parte appunto di Napoli Extracomunitaria, è uno dei protagonisti di questa puntata. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a te,
0: Carmine.
4: Francesca, grazie mille.
0: Partiamo subito nel cuore proprio dell'Argento Vivo, che quando a volte anche uno è molto vivace, no? Si dice sì, nell'Argento Vivo c'è qualcosa proprio di potente che sale dalle vibrazioni della terra. Abbiamo detto che arriva nel 2021, è l'ultimo vostro lavoro, e porta dentro chiaramente una fortissima dimensione emotiva. Vorrei chiedervi: questo disco nasce più come omaggio, come continuità artistica o come proprio necessità umana di non interrompere un cammino?
1: Allora, sicuramente l'obiettivo nostro è quello di salvaguardare questo grosso patrimonio lasciatoci anche in eredità da Pasquale, ma non solo da Pasquale Terracciano. Quindi noi resisteremo, è proprio il caso di dirlo, e tenteremo a tutti i costi, e questa trasmissione stamattina ce ne offre una grossa opportunità, di continuare a portare a far conoscere alle nuove generazioni il valore, ecco, insisto su questo termine, il valore che ha tutto il patrimonio nostro culturale tradizionale, Pomigliano, Somma, Sant'Anastasia, cioè tutta la zona vesuviana, perché le nuove generazioni dovranno conoscere, ecco, una questione di memoria, ecco, salvaguardare. Edoardo De Filippo diceva che tradizione significa proprio questo, memoria, e di questo oggi abbiamo bisogno, salvaguardare anche la memoria per le future generazioni.
0: Carmine, io voglio chiedere a te proprio il ricordo che hai di tuo padre.
4: È un ricordo forte, una figura, almeno in casa, ingombrante, se si può dire così. E niente, l'idea era quella di, ecco, di lasciare una testimonianza musicale, partendo però dalle origini musicali pomiglianesi, e quindi dove magari altri hanno pescato, noi avevamo pensato di mettere tutto insieme in un solo disco, dandogli anche una chiave di lettura personale. E appunto partiamo con un brano, un piccolo testo ritrovato scritto da Imbriani, e poi chiudiamo il disco invece con un altro canto che è ispirato ad un racconto di Imbriani, dove lo canta praticamente mio figlio insieme al nonno, quindi una sorta di passaggio di testimone per mantenere, appunto, come diceva anche Raffaele, viva sempre la memoria e la tradizione.
0: Tu quando hai iniziato, che ricordi hai le prime volte che hai sentito anche tuo padre suonare?
4: L'approccio è stato già dal passeggino, insomma. Però intorno all'età di 8-9 anni ho cominciato a studiare prima la batteria e poi, vabbè, insomma, ho cambiato strumento poi durante gli anni, però sì, forse a 3 anni, 4 anni loro suonavano, io andavo sul palco per divertirmi in quelle circostanze, e poi piano piano invece mi sono ricavato qualche spazietto.
5: A gente mi sa via, sta gente lungria, se non ci stavo rimane, a che servono i denari? Guerra, guerra, fermitela sta guerra, facete per capace, tutto il mondo, a vostra pace.

Po' ogni bombitata sono vidi ci ammazzata. C'è un porto di cultura di faccia di creatura. Guerra, guerra, fermite questa guerra. Facitevi capace, tutto il mondo a vostra parte.

porti salvo mondo, prima che va a fondo. A guerra è guerra e mai si arriva a fa. Certo, ci ha sbagliato, mai va a parlare. Guerra, guerra, fornitelo sta guerra. Facetevi capace, tutto il mondo a volte sta

0: Where, where? Tornidele sta guerra. Facitevi capace. Tutto uno. O sta in pace.
1: Argento Vivo richiama subito un'immagine di qualcosa di potente, di continuo movimento. Quanto la tradizione anche si trasforma continuamente per diventare attualità, l'oggi.
2: Il gruppo ha riarrangiato la musica popolare tradizionale, almeno quello che cerchiamo di portare noi, con degli arrangiamenti moderni, quindi miscelando la musica popolare anche con il blues, non proprio in questo album specifico, ma negli spettacoli live che è possibile trovare su YouTube. Noi misceliamo la musica tradizionale anche con arrangiamenti moderni, e questa è stata anche una grande ispirazione, idea di Pasquale, al quale dobbiamo la nascita come eredità del gruppo. E come diceva Raffaele, vogliamo portarlo avanti anche nella sua memoria. Per noi è stata una gravissima perdita quella di Pasquale, la perdita di Pasquale, perché
1: vi siete sentiti un po' senza,
2: assolutamente senza diciamo un padre, anche se non aveva l'età per essere mio padre, a differenza, noi siamo tutti più grandi di Carmine, però sicuramente un padre musicale, è stata una grave perdita, e noi vogliamo portare avanti questo gruppo, la nostra musica, proprio per, anche e soprattutto per portare il suo ricordo.
1: Luciano, ascoltando il disco si percepisce immediatamente che non avete voluto fare un'operazione soltanto nostalgica sulla tradizione popolare. Per voi cosa significa oggi custodire la tradizione senza trasformarla in folklore?
3: Il nostro obiettivo era quello di fare in modo che anche chi magari non ha mai avuto modo di ascoltare la musica popolare, questo poteva essere un inizio per far sì che anche coloro che, ripeto, non hanno mai ascoltato la musica popolare, perché probabilmente non hanno avuto modo di essere, di entrare in questo contesto, e l'abbiamo fatto proprio per dare un'amplificazione, no, al discorso, non solamente nostrano, ma anche ad altre persone che magari la musica popolare non hanno mai avuto modo, diciamo, ecco, di farla loro, insomma, perché non c'è stato forse un contatto particolare. Quindi abbiamo fatto questo proprio per aggregare, no, un po' più di persone, dando questa cultura musicale attraverso appunto la musica, insomma. Credo che questo potrebbe essere il contesto.
1: Ma io vorrei proprio, Raffaele, che ci raccontassi come nasce Napoli Extracomunitaria, tu che sei una delle colonne di questo gruppo.
4: Allora, è da premettere che io e Pasquale venivamo dall'esperienza del gruppo Opera e Esegi di Pomigliano d'Arco. Pasquale è stato uno dei fondatori, stiamo parlando degli anni 70, per l'esattezza 74. Dopo un po' di anni, con Pasquale poi si è deciso di tentare una sorta di evoluzione. Avevamo delle idee, delle proposte, eccetera, eccetera. Poi Pasquale era molto bravo, capacissimo nel trovare collaborazioni, intrecciare, insomma, Pasquale ci credeva molto nella rete, anche rete di musicisti, e da lì nasce il fatto che Pasquale riesce a mettere insieme un bel po' di elementi e partiamo con questa bellissima esperienza. Ancora da dire che Napoli Extracomunitaria, prima, ecco, dell'avvento di noi musicanti e musicisti, era costituito dalla famiglia Terracciano, e questa è stata un'altra grossa invenzione, tra virgolette, di Pasquale. Cioè, il gruppo era costituito dai due figli di Pasquale, Carmine Terracciano alla chitarra e Salvatore Terracciano al flauto, e la moglie Lina Oratino, che recitava, cantava e suonava, e Pasquale Terracciano. Quindi per un bel po' di anni Napoli Extracomunitaria ha girato così, in questa formula di quattro elementi, ma ha fatto un bel giro, insomma, non solo qui in Italia ma anche in Europa. Poi a Pasquale è venuta l'idea di allargare il gruppo ad altri musicisti, e devo dire la verità, Francesca, è stata un'esperienza, come tu dicevi, viva, ma viva nel vero senso della parola. Non era soltanto un recupero delle nostre tradizioni, no, era far vivere e far evolvere la nostra tradizione, perché il problema di Pasquale era anche questo: come arrivare alle nuove generazioni. Perché lo si diceva prima, e oggi educare all'ascolto è una cosa molto complicata. Cioè, io per fare ascolto o per fare ascoltare un brano di Tamurriata a un giovane oggi, o a un ragazzo, e insomma devo prepararlo, perché non è molto semplice. Se è un ragazzo che frequenta, spesso capita dalle nostre parti di frequentare feste popolari, perché fortunatamente ce ne sono ancora, quindi queste feste, per esempio il 3 di maggio lì sul Monte Somma si è tenuto questo raduno delle paranze e là c'erano molti giovani, molti ragazzi, e fortunatamente queste feste aiutano ancora a far conoscere questo aspetto tradizionale.
1: Infatti,
4: no,
1: secondo me il problema è solo farlo conoscere, esatto, farlo arrivare, veicolare, esatto, questo suono, questa potenza espressiva, perché io credo che proprio perché fa parte, affonda le radici nella tradizione, quindi qualcosa che è assolutamente viscerale, che è umano, che è nel nostro sangue, nel nostro DNA,
4: esatto,
1: basta solo stimolarlo per quasi riscoprire dentro di noi la memoria, anche dentro i giovani. Secondo me è qualcosa di innato che bisogna solo risvegliare.
4: Sì,
1: e quindi la vostra operazione acquista un significato e una potenza ancora più,
4: sì,
1: grande.
4: E insieme a Pasquale, nelle scuole, per diversi anni, abbiamo realizzato diversi progetti. E tu hai ragione, i bambini al suono della tamburra si muovevano in una maniera esageratamente eccezionale. Cioè, ma noi non avevamo detto un bel niente, avevamo soltanto fatto suonare una tamburra. Quindi anche l'aspetto, vedi, didattico, Pasquale ci teneva tantissimo, lasciare il testimone, far conoscere alle nuove generazioni. E nella scuola, non solo alle scuole primarie, ma anche nelle scuole superiori, abbiamo tentato di portare questo messaggio. Bisognerebbe continuarlo a fare. Mi auguro che ci siano le condizioni per poterlo fare, però già queste feste che si rinnovano ogni anno sono importantissime.

0: Ma questo extra, questa Napoli altra, qual è?
1: Extra sta proprio per non essere, diciamo, la Napoli oreografica, no? Dalla pizza e del mandolino, ma un'altra Napoli che però magari agli occhi del mondo è poco conosciuta.
0: Voi usate queste tamurriate, le fronne, la ritualità contadina che in qualche modo recuperate, ma come riuscite anche a fondere la tradizione con anche dei suoni più moderni che comunque voi utilizzate?
2: L'obiettivo è stato quello proprio di creare questa coesione, connessione con la musica sia popolare che ovviamente quella che conosciamo, anche la pop per esempio, ecco, perché noi poi tra le altre cose approfittiamo anche ovviamente nei nostri concerti di mettere anche un pochettino insieme, no? questo modo di suonare anche un po' più aggressivo che vada a stimolare anche un po' le persone che magari non a tutti può piacere la musica popolare, però in qualche caso, ecco, noi cerchiamo di fare in modo, grazie a questo espediente, a fare avvicinare anche altre persone, altro pubblico. Questo è un po' anche, diciamo, il discorso.
0: Diciamo, Napoli extracomunitaria, dicevamo prima, è un nome anche forte, ma in questo mondo adesso di altre migrazioni, altre marginalità, ha sempre lo stesso significato? Cos'è oggi Napoli extracomunitaria? Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
3: Il messaggio è quello di voler continuare nella tradizione, miscelandolo, lo diceva anche Lucio prima, con la musica moderna, cercando di avvicinare quanto più possibile anche le nuove generazioni a questo tipo di musica. Però concordo con quello che dicevi, c'è un nuovo fuoco dietro questa musica. Ogni volta che andiamo a una festa a suonare o andiamo a semplicemente come frequentatori di queste, vediamo un sacco di ragazzi che si sono avvicinati alla musica popolare anche grazie alla moda del ballo. Ci sta molta gente che si è avvicinata ai balli popolari che sono poi animati dalla musica popolare, quindi queste feste sono sempre piene, sempre molto vive, ed è veramente una gioia sentire e vedere tutti questi ragazzi che suonano, che ballano e che portano avanti questa tradizione, come cerchiamo di fare anche noi modestamente.
4: Aggiungo questo mio intervento a quello che Lucio e Antonio dicevano. Partiamo noi sempre dalla tamurriata, questa perché ce la portiamo dentro. Tutti i musicisti di Napoli extracomunitaria sono partiti da quello schema. Da lì poi abbiamo sviluppato una serie di evoluzioni relativamente agli arrangiamenti insieme a Carmine Terracciano. Tu dicevi oggi in che modo, rispetto al contesto in cui viviamo, come Napoli

0: avanti questo messaggio, però attenzione, bisogna pensare al momento in cui stiamo vivendo, perché voglio dire, per certi aspetti è molto ma molto complesso. Io ricordo che da giovane sono stato aiutato a capire dai miei professori, forse da mia mamma, non tanto da mio padre, d'accordo? Si discuteva quel poco che si poteva discutere, ma più a scuola che. E oggi si discute con i figli? Oggi a scuola se ne parla? Non lo so, ho i miei grossi dubbi. Allora anche questo, ecco, Napoli a Castrana potrebbe porsi anche come strumento di dialogo, di confronto, di sviluppare un pensiero, ma vado anche oltre, pensiero critico che oggi manca.
1: Vi capita mai di sentire il rischio che la tradizione possa perdere la sua dimensione più ruvida e ribelle?
0: Sì, purtroppo ci sono stati dei tentativi anche nel passato, quando io e Pasquale stavamo nel gruppo dei Ceci e vivemmo una brutta esperienza con la Real World di Peter Gabriel. Ci accorgemmo che purtroppo volevano a tutti i costi mettere le mani su questo materiale nostrano, ma per quanto ci riguarda bloccammo l'operazione. Poi vabbè, è andata come è andata, perché un altro gruppo ha fatto altre cose, però io dico, il rischio non lo corriamo perché non siamo interessati alla questione così del mercato discografico, grazie a Dio no. La nostra scelta è semplicemente quella di salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Nella vita abbiamo fatto altro come lavoro, non ci sono, per fortuna o purtroppo, non ci sono musicisti professionisti che devono campare di questo, perché anche questo è diventato difficile. E poi, Francesca, ribadiamo, ma con rabbia lo facciamo questa volta, o se preferisci con pazienza non violenta, che non ci sono più spazi per la musica in generale, figuriamoci per la nostra musica tra virgolette tradizionale popolare. Oggi è complicato proporre un tuo spettacolo a un'iniziativa. Noi solitamente abbiamo partecipato a feste per il sociale, iniziative particolari per dare il nostro, diciamo, anche supporto, ma oggi è complicato per le associazioni o per chiunque metterti a disposizione un'amplificazione. Cioè il costo di un'amplificazione oggi è diventato un nostro grosso limite. Difficile, cioè, ma è difficile parlare con le amministrazioni comunali, regionali. Anche ho saputo, ho letto negli ultimi tempi, Napoli città della musica. Ma perché? Ma vi siete accorti? No, se io malauguratamente domani dovessi diventare assessore alla cultura del comune di Pomigliano d'Arco o del comune di Napoli,
1: ce lo auguriamo,
0: o di Milano,
1: potresti fare delle scelte consapevoli.
0: La prima cosa che farei, no? Un'indagine, una ricognizione per capire sul territorio. Scusate, ma sul territorio chi fa teatro? Chi fa musica? Chi fa altro rispetto all'arte in generale? Io ho una bella età, nel senso che stiamo quasi a 72 anni e non ho avuto mai il piacere di conoscere un assessore, un sindaco, no, che abbia avuto attenzione a una cosa del genere. Poi fatemi capire se io vivo sulla luna o sto ancora tra di voi, perché poi mi sorgono anche di questi dubbi. Il dubbio mi ha aiutato sempre a capire, ma adesso è una situazione, ma io dico pure per le nuove generazioni, a volte nelle nostre realtà ci sono tanti giovani, si avvicinano al blues, al rock, però suonano nelle loro cantine, nei loro spazi, se ce ne hanno di spazi. Noi eravamo più fortunati perché all'epoca avevamo spazi, oggi loro devono fittare una saletta o uno spazio. Secondo me è vergognoso non avere spazi per creare o per dare sfogo alla propria passione, è proprio assurdo.

0: Esposito,
1: Giovanni Cercello,
2: Antonio Tramontano,
1: Vincenzo Florio,
0: Mariano Barra,
3: Giuseppe Sorrentino,
0: Giuseppe Mosca,
1: Giovanni Caruso,
4: Antonio Frasca,
1: Antonio Savarese,
0: Michele Allocca,
1: Giovanni Esposito.
5: Siamo partiti dicendo che questo era un omaggio proprio a Pasquale Terracciano. Abbiamo appena ascoltato Flaubert, in cui c'è proprio la sua voce, la sua musica, la sua dimensione musicale. Io a questo punto vorrei chiedervi proprio qual è l'eredità più importante che vi ha lasciato a ciascuno di voi.
6: Allora, in particolare la tenacia, Francesca. Ti potrà sembrare una cosa strana, ma la tenacia di andare avanti, di insistere, perché scoraggiarsi anche alla mia età è facile, perché negli anni tante esperienze, tante difficoltà, ma ripeto, per portare avanti il nostro discorso, la tenacia e poi la capacità di mettere insieme le persone, relazionarsi. E Pasquale su questo era un maestro e per me è stato molto importante. Quando dobbiamo decidere o bisogna scegliere, fare delle scelte, eccetera, eccetera, io in quel momento mi consulto con lui, può sembrare una cosa strana, ma io lo faccio virtualmente e riesco a trovare la soluzione. Quindi figurati che ci ha lasciato.
5: Carmine.
7: Diciamo che ha lasciato un patrimonio musicale importante, una grande passione, perché poi la musica è diventato anche il mio lavoro, sia come musicista, come insegnante, però sicuramente la passione per la musica.
5: Qual è un ricordo, una frase, qualcosa che ti è rimasta dentro, che a volte senti anche come un eco dentro di te?
7: Di essere sempre me stesso, cioè quello di dire sempre di non piegarmi, di essere fedele a quello che voglio e quello che sento.
5: È bellissimo questo, ed è vero. Essere autentici e esatto. Difendere la propria natura e portarla nel mondo è fondamentale. Io penso che questo disco non sia soltanto un disco sulla tradizione, ma sia anche proprio un atto di coraggio e di, se vogliamo, di resistenza culturale.
8: La figura di Pasquale sicuramente è stata molto importante, perché a livello musicale avevo tutte altre condizioni, diciamo, di repertori. Quindi Pasquale mi ha coinvolto in questo mondo che per me non era proprio il mio obiettivo. Però la sua forza, il suo modo di fare, la sua, diciamo, caparbietà, no? Nel fatto sì che io mi innamorassi anche del genere musicale che Pasquale portava avanti, poi anche della sua persona, no? Perché quando saliva sul palco, insomma, Pasquale era, diciamo, un fenomeno, per cui la gente lo applaudiva, cioè aveva questo carisma che non è da tutti, ecco, questo è. Difatti, anche quando lui ha finito, diciamo, su questa vita e su questa terra, la gente lo apprezza ancora, lo ricorda ancora sempre con tanto piacere, cosa che stiamo facendo ancora adesso, quindi vuol dire che il suo messaggio è stato molto molto forte e quindi, insomma, non abbiamo, sicuramente abbiamo ancora tanta speranza, ecco, per fare le cose, insomma, questo ci aiuta moltissimo.
5: Antonio, qual è la voce che risuona ancora dentro di te?
9: Allora, innanzitutto mi ha lasciato tanti bellissimi ricordi di quando provavamo, ma soprattutto di quando andavamo a suonare. Cioè, io facevo parte del gruppo, ero tra gli attori, però mi sembrava di essere uno, quando suonavo mi sembrava, lo diceva Lucio prima, perché aveva un grande carisma, sembrava di essere uno spettatore. Molto spesso tra un brano e l'altro lui raccontava la genesi del brano, raccontava, diciamo, la storia legata a quel brano, e io non ero un attore, ero uno spettatore, perché rimanevo sempre a bocca aperta ad ascoltare i suoi racconti, che ogni spettacolo erano sempre diversi, raccontava sempre cose nuove. E quello che mi ha lasciato Pasquale mi ha fatto innamorare ancora di più della mia terra, ancora di più delle mie tradizioni, e lo ringrazio tutti i giorni per tutto quello che ci ha lasciato.
5: Ma se dovessi descriverlo, cioè non solo come padre ma anche come artista, Carmine, cosa diresti?
7: Eh beh, guarda, una parola semplicissima, un simpaticone alla fine.
5: Sì.
7: Che si faceva voler bene da tutti, insomma, solare e poi una buona forchetta, no, Raffè?
10: Anche.
5: Perché i momenti di convivialità poi sono fondamentali.
6: Esatto. Ma a tavola, sai, le relazioni funzionano diversamente, insomma.
5: Molto meglio, perché con un buon piatto davanti e un bicchiere di vino l'aria diventa sempre molto più, diventa subito festa, ecco.
7: Esatto.
5: E quanto senti che ci sia di lui in te?
7: C'è molto, diciamo che adesso sono anch'io padre. Quindi a volte mi rivedo, diciamo, in quello che magari da figlio contestavo, oggi forse lo faccio allo stesso modo, però dall'altra parte.
5: È bellissimo che questo testimone passa di generazione in generazione, che non è solo tradizione, è anche impegno politico, impegno sociale, e questa voce che voi continuate a portare nel mondo. E io spero che anche tuo figlio possa continuare a piantare questo seme nella terra, perché la tradizione continui a fiorire e a creare bellezza e a creare energia come questo disco proprio Argento Vivo.
7: Sì, me lo auguro anch'io, insomma, sto cercando comunque in qualche modo di passargli questa passione.
5: Vi ringrazio, e vi ringrazio soprattutto per il vostro impegno, per quello che fate, perché come abbiamo detto più volte durante la trasmissione è veramente importante non solo dal punto di vista musicale, e quindi veramente un grazie da tutti noi e tantissimi complimenti per quello che fate ogni giorno.
8: Un saluto a tutti,
10: saluto da parte di Napoli
8: a tutti i radioascoltatori di
6: a presto momento. A presto a

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Peppino, io ti voglio dedicare una canzone, non te la meriteresti, sta omaggiata, non te la meriteresti. Ma come? Uno che si chiama Peppino di Capri, l'isola più bella del mondo, è uno già troppo fortunato. Pensa se ti chiamavi Peppino da Campobasso.
1: Non suona granché.
0: Insomma,
1: però
0: non è peccato, una delle prime canzoni, sì, bella, con il mio chitarrista bravissimo, io omaggio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti difenderò dai demoni del mondo che ti camminano.

Dicono è così che fanno i maschi. Infatti non ti amo perché per me è mainstream. A scappare al turno poi siamo rimasti. Però poi il fiatone dopo 100 metri. Quanto cazzo ho corso, vienimi in soccorso, mo svengo. Quanto è bello il cielo steso, lo osservo. Sento il peso come questi nuvoloni. E quasi

Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva. Si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa ti collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco, pure se lo bevi deca. Di quanto uno debba, oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, del debba.

po' strano, cioè proprio una merda. Di te mai, di te lei, di Tendai, di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai. E dai, lo sai che mi interessa.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te.

perdere e di accontentarti delle briciole e niente più.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore.

Rimana, non fa neura, si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Catarì, tu non riesci mai da casa perché mai ti fanno nascere. Catarì, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire.

a canotto, zitto, zitto, piano, piano, per giù. Aum, aum. Salgo a tu, a tu, a tu, mazzo, canno, scivingum. Aum, aum.

0: ciadări. Ceva dobă că vegană, ceva scală vă să ai. Cadari, da già forza va sanno fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricoletto. È notte. Lui aspetta la fidanzata. Si apre una finestra.

La notte zitto zitto chiano chiano per giumba a maumba.

Esci, sol, scagliente imperator, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sona sona zampugnella che attaccata la vunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira amore, a muovere lu grana de masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora.

Nessuno più fatica a sto paese. Son garze terre e piante sosseccate. La gente non ragiona già un mese. Sta cosa non può dire no, non può dire no. E sì, nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico. Move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup tup marisha, arabite marisha. A sapita Carmelina, che sta casa in coppa scesa. È una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico Marisha, move conto Marisha. Nessuno ma sto paese, da Carmela si è salvato. Ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da. Yam ya, Marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite Marisha. Tone concetta mine co Pascale, Vincenzo Ciro, sore tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, Marisha.

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e na legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete? Marescià che vi sentite, non garrate che ho parlato. Ah, pure voi

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vicina te sente, chissà chi su momento tu a che pensa.

Mercedes, Bianco, lo stereo è per voi.

quando ti infizzi sotto all'ogna, quando ti imbrogli in dei capelli, terra, quando sei bella, quando ti ammischi con respiro.

0: Andiamo, voglio forza, facete che la buona.
1: Ok, quattro fuori. No, voglio nel senso tutti e quattro fuori.
0: Ci daremo.
2: No, voglio no, allora.
3: Non è fermo,
2: no? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Blues. Capillam vous, blues. Ti ricordi, James? Capillam vous. Che poi incontrai Peppino Gagliardi fuori alla caffettiera a Piazza dei Marti. Dice: ah, ma tu hai scritto questa cosa per James Senese, blues, Capillam vous. Era 1984, G. Come stai? Allora, ma come ci fa con te? Sei sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Ma ti si capisce come ti è bello. Ci hai capito, eh? Ti ricordo quando si mi dà Sardegna? Oh, mamma mia. Volevo cagnare la sedia circolare in un'altra. La sua posta alla qua. Alla qua. Alla qua. Tu sai che ti voglio bene, perché poi a finale, la prima volta in televisione ci mi ha portato, tu. Eri sempre 84, a 2 anni minati, ricordi? Blitz. Che io facetto che quell'irruzione nello studio, arrivano pazzi. E mi andiamo a fermare, certo, James, ma dove l'hai presa questo? E tu dici, è uno del mio paese. Sono pensato a quando pilota lì ti facette stire i capilli. Ma come hai potuto fare stire i capilli tu? Madonna mia, alla quale James.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: hai să nu pura voș, n-a volut da tuorn, că nu sunt la dor, mi-e să nu li ore ce, că sunt o sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: d'amor, tirant-me una per, t'haig de guardar en dar l'occhi, si no, tu no me crida.
1: Voglio cantare amor, quartiere per quartiere.

Thank you.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Adesso un'altra canzone, sempre, mi permetto di dire, di Totò, Maria Rosa.

sangue di Gesù. Mo ma cattoli e te spose, tutte morti le canto. I ciò dico tutto i giorni, quando stiamo a tu per tu. Maria Ro, a Giovanni.

0: Mi permetto di rinnovare qua tutti i nostri complimenti al grande Totò.
1: Non esagerare.
0: No, per carità, tutti i nostri complimenti che questa sera avete avuto il piacere di rivedere qui, soltanto come autore di belle canzoni. Grazie infinite, Totò. E infiniti complimenti al nostro Claudio Villa, sempre il nostro bravo interprete. Dio Claudio.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

led, noi annanz e mamma da red. Io e mamma detto, sembra presa così pazza, che sta bene pure viaggi nozze.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sono petali a colori, uno giallo e due marroni. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.